0: provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.
1: She likes it when